0: RWR, Ihr Klassikradio zwischen den Meeren.
1: Eccomi, a voi, accorda Don Pasquale la mano di Norina e un anno assegno di 4.000 scudi.
2: Ma caro zio, e fia verde,
1: esitar non è più tempo, dite di sì.
3: Ma tanto!
4: Ed io consento, corri a prender Norina.

0: RWR. Meisterwerke zwischen den Meeren.
1: Festa fa preparar, te torni in piazza, quel che la ganza, te con quella cerca menar, te con quella cerca.

0: di piano piano, non facciamo confusione, con la scala del balcone, presto andiamo via di qua.
1: Zitti zitti piano piano, non facciamo confusione, per la scala del balcone, presto andiamo.

0: RWR Meisterwerke zwischen den Meeren.
1: Da capo. Da capo. Adesso sono proprio riscaldati.